0: Aspetta un momento. Da dove è il numero che ho?
1: Ciao, ritengo.
0: Ciao, ritengo.